Le wolo sul valo minuti te le tu la tolu a mai al pese le a mai le usi a ete. Ia on tato a fo i mai le fa tati atu se a tati ango le tato por kalame mole nei a so tofi. But here's some tene matama from those o ete. Kicking off our 685 show as always every Tuesday here on PM in Samoa 531.

Il fa tulanga na la o tatu au be na yai ile neva yaso tulanga bo mua hurricanes le awole la mua Wellington se atu tulanga lua o le awole chiefs au matai tulanga tolu se mai la Auckland Blues tulanga fa le Crusaders mai Kalaistete tulanga lima act Brumbies au se talia tulanga ono Queensland Reds Mana tulanga fitu New South Wales Warriors, tulanga vanua iloa le Western Force. Fa au pito ilunga New Zealand, male fa pito ilalo o au umau se talia. Lea ua fuafua ia wala ntamulsanga ile fa iunga ifo io le tamulsanga lona sfulu male ono. Le vai aso lona sfulu male ono le nei talu o na fanga solo le tatu tamulsanga le Super Rugby. Tatoa kai atu i le lakapi liki. Ia api ona faa ilo mai a tatu taalonga ia le a faa savali i le neiva yaso. I le aso atai ao le sfulu ole sfulu ile afiafi ne malai Sydney ole ata alo e Cronulla Sharks male Manly Sea Eagles. I le aso tona i tapena mai le lima le afiafi taalonga Castle Knights, Newcastle Knights ma Parramatta Eels. Le afiafi lava le astona ile afli tu la fitu le afiafi o la ta aloa ile West Tigers male Canterbury Bulldogs. Ile afli tu la iva ile afiafi le astona i aso tolu se fulu o me o la ta aloa ile Melbourne Storms male Sydney Roosters. Ile aso fara ile le fa ile afiafi o le ta aloa, sorry le aso sa ile fa ile afiafi o le ta aloa i le Brisbane Broncos male Dragons. Ile aso salava ile ono le afia fiola ta alo e Canberra Raiders male Cowboys ona ta wonunga lo le ile ta longa mata ina le o le halo du ile ta poinga ile aso sane ile vale o le Penrith Panthers malau New Zealand Warriors e ta longa ina mata ngofie o te iloa ele ai masi se to mi noi ese mal tv le asa fulu valu a yangali fulu lima minute te tele tu la valu al termina na le tau te fa sa ngai le ba balu e ole tu a olai pa or ta longa New Zealand Warriors le mana tu ia ole a le final ya ma u al fa poponga ole score male score ma tu watu a ia il fa fonga fu il tatu tu no o tatu ta longa na pe ona fa ta o mai foi ile nei va yaso I ai aua Australia male tato au New Zealand Warriors tolu au lo malo lo termine yo lo pai le aua le Dolphins aua le Rabbitohs male Titans ia pe ona yai